0: This is a miracle. One of God's personal special effects, if you will.
1: I kind of like splicing up the tapes a bit and messing around with them like this.
2: Hello!
3: Hello!
4: Hello!
5: Hello!
6: Hello!
7: Hello!
8: Hello!
9: Hello!
10: Hello!
11: Hello!
12: Hello!
13: Hello!
14: Hello!
15: Hello!
16: Hello!
17: Hello!
18: Hello!
19: Hello!
20: Hello!
21: Hello!
22: Hello!
23: Hello!
24: Hello!
25: Hello!
26: Hello!
27: Hello!
28: Hello!
29: Hello!
30: Hello!
31: Hello!
32: Hello!
33: Hello!
34: Hello!
35: Hello!
36: Hello!
37: Hello!
38: Hello.
39: Hello.
40: Hello.
41: Hello.
42: Hello.
43: Hello.
44: Hello.
45: Hello.
46: Hello.
47: Hello.
48: Hello.
49: Hello.
50: Buongiorno.
51: Hello.
52: Hola.
53: Hello.
54: Hello.
55: Konnichiwa.
56: Konnichiwa.
57: Hello.
58: Hello.
59: Hello.
60: Hello.
61: Hello.
62: Hello.
63: Hello.
64: Hello.
65: Hello.
66: Hello.